vedrai se attaccherà. Digli che forse un altro uomo c'è, però niente di importante, un po' amico ed un po' amante, oh no, no, vedrai che soffrirà.

sparirà. Tu fa che quando soffri non si veda, però fa che se ne accorga, che ci caschi, che ci creda. Oh no, no, vedrai che crollerà.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Report.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4. Radio Reporter.

0: Sono le 6.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un cordiale saluto dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 11 luglio. Torna la fiaccolata per Paolo Borsellino. A 34 anni dalla strage la manifestazione ne compie 30. Domani tornerà a illuminarsi nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Quest'anno la città di Palermo celebrerà la tradizionale fiaccolata raggiungendo un traguardo particolarmente significativo. Il 30° anniversario dalla sua nascita avvenuta, ricordiamo, nel 1996, pochi anni dopo la strage di via D'Amelio. Il concentramento è previsto domani, domenica, alle ore 20 in piazza Vittorio Veneto. Da lì partirà il corteo silenzioso che, come ogni anno, attraverserà Palermo fino a raggiungere via D'Amelio, luogo del sacrificio di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta. Ciclone R. Schifani a Porto Palo. Lavori ultimati prima del previsto. Porto ripristinato. Ripristinata la funzionalità del porto peschereccio di Porto Palo di Capopassero. Buona notizia che arriva dal Siracusano dopo i danni causati dal ciclone R lo scorso gennaio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente della regione siciliana durante il sopralluogo, Renato Schifani.
3: Io ho sempre creduto nella realtà, per esempio, dei sindaci, delle prefetture, e la conferma è venuta dal gioco di squadra che siamo riusciti a realizzare. La testimonianza odierna è che questi lavori verranno definiti 2 mesi prima della scadenza. La previsione era settembre, invece a luglio verranno completati e rimessi in circolo di utilizzazione fuori della marineria. Devo dire, siamo stati colpiti da questo grande ciclone inatteso. Questa è testimonianza che l'ecosistema è cambiato, quindi occorre pensare in un'altra metodologia per difendere i porti, per difendere i comuni magari che danno sulle coste e che quindi sono messi a repentaglio da eventuali mareggiate che non conoscevamo fino a gennaio di quest'anno. Devo dire, a giorni verrà resa operativa questa nuova banchina, dimostriamo anche all'opinione pubblica di potersi fidare delle istituzioni, perché le istituzioni devono e saranno sempre un presidio a tutela della trasparenza da un lato proprio amministrativa.
2: Riprendiamo la linea studio e cambiamo argomento. Telefona ai carabinieri a Scordia annunciando l'omicidio dell'ex, poi va in stazione, aggredisce i militari, viene arrestato. L'uomo ha spiegato ai militari di essersi spostato da Lentini a Scordia con il preciso scopo di uccidere l'ex moglie, motivando il gesto con il mancato assenso di quest'ultima a fargli vedere la figlia. Trasferiamoci in provincia di Caltanissetta, a Gela. Rapina da 200.000 euro. Spunta una complice a Catania. Recuperato oltre 1 chilo d'oro. Decisive le telefonate partite da un centro estetico etneo per studiare i movimenti della vittima. La polizia ha stretto il cerchio intorno ai 3 indagati e ritrova gran parte del bottino da 200.000 euro nascosto in un casolare di campagna. A Catania, cocaina e bilancino in casa. Arrestato 33enne nel quartiere Pigno. L'arrestato, residente a Enna ma di fatto domiciliato nel capoluogo etneo, è ritenuto responsabile di detenzione nei fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Concludiamo con lo spazio che noi dedichiamo come di consueto agli eventi in Sicilia. Iniziamo con l'infiorata di Castellumberto. 2 giorni tra fiori, folk e live. Siamo in provincia di Messina. Nel cuore dei Nebrodi torna un appuntamento che mette insieme tradizione di paese e spettacolo dal vivo. L'infiorata di Castellumberto, che si svolgerà in piazza 14 novembre da sabato 11 luglio da oggi fino a domani domenica 12 luglio, con un programma concentrato in 2 giornate costruito come una festa pubblica aperta alla comunità. Ma non è tutto. Concludiamo alla grande con I Love 8 Years con Sabrina Salerno allo show Event dell'estate. Siamo all'Esagono Beach Club di Aci Castello in provincia di Catania. Questa sera, a partire dalle ore 21, il format propone un racconto spettacolare di un decennio che ha segnato musica, costume e immaginario collettivo. On stage Sabrina Salerno dal vivo. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:30 con inizio spettacolo alle ore 21. E con quest'ultima nota informativa si conclude l'edizione di oggi sabato 11 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A voi tutti buona estate, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
4: No stress, no limits.
5: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
4: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon fine settimana, benvenuti all'ascolto delle previsioni in meteo riguardanti la regione Sicilia, le 9 province isolane. Per oggi sabato 11 luglio, in studio Filippo Virzì. Sabato con regime di alta pressione sull'isola, la giornata sarà contrassegnata alle generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 31 e 32 gradi, valori notturni grosso modo invariati. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 20, massima 30, Caltanissetta sole caldo, minima 18, massima 32, Catania sole caldo, minima 23, massima 31, Enna sole caldo, minima 17, massima 30, Messina sole caldo, minima 24, massima 33, Palermo sole caldo, minima 24, massima 32, Ragusa sole caldo, minima 18, massima 31, Siracusa sole caldo, minima 23, massima 30, Trapani sole caldo, minima 23, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 11 luglio, guardanti le 9 province della Sicilia, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io Filippo Virzì vi auguro una fantastica estate e buona prosecuzione con l'ascolto della nostra radio. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buon sabato.
6: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
9: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
10: Radio Report.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: Radio Reporter. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
17: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Buon fine settimana da Filippo Virzì, ecco l'oroscopo del giorno di oggi, sabato 11 luglio. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia, all'Acquario, il vostro cielo profuma di passione. Un amore sta sbocciando, l'affetto che torna a riaccendersi con il partner di sempre o per un nuovo interesse. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Capricorno, niente da ridire. Le cose girano bene e l'amore promette di sistemare le scaramucce con la persona di sempre. Il flirt è all'attivo. Nel privato molte situazioni prendono forma. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, il giorno non è dei migliori. Con il partner non c'è accordo e le attrazioni di pelle sono pericolose. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Giornata positiva, Toro. Oggi riceverete tanti doni e favori. Gemelli, è un momento magico per tutto. Cancro, sabato uggioso. Leone, sarete originalissimi. Vergine, aspetti positivi per i nati nel segno. Bilancia, sabato coi fiocchi. Scorpione, avete voglia di cambiare tutto. Sagittario, il buon umore dei giorni scorsi si dissolve quest'oggi. Capricorno, oggi accadranno cose che vi stupiranno. Acquario, giornata indimenticabile. Ed infine il segno dei Pesci. Oggi non bisticciate con nessuno, mi raccomando. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi sabato 11 luglio dedicato ai segni zodiacali con Filippo Virzì che vi ringrazia per l'ascolto. Procediamo con la programmazione di oggi con un fantastico weekend che vi aspetta ricco di tanta musica e informazione. Buona estate!
4: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
6: Due minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo, quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi, più che mai, la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole. Non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Le prevendite sono aperte.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon fine settimana dalla redazione regionale. In studio Filippo Virzì, edizione di sabato 11 luglio. In apertura notizia che riguarda la regione siciliana. Approvata in giunta la legge che ridisegna il rendiconto 2021. La norma ora va all'ARS. Gli uffici dell'amministrazione regionale hanno proceduto alla redazione del rendiconto 2021 tenendo conto degli effetti derivanti dal disegno di legge di approvazione del rendiconto generale 2020. Procediamo con la politica. Un sindaco e 20 comitati per futuro nazionale nel Palermitano. Il primo cittadino di Elimena va con Vannacci. Giuseppe Scrivano comunica la sua scelta e annuncia che lo seguiranno in tanti, dando notizia della costituzione di 20 comitati in provincia di Palermo. Legalità e giustizia. A Palermo nasce osservatorio sulle vittime della mafia. A Catania un nuovo tribunale dei minori in un bene pubblico. L'osservatorio viene istituito con una legge approvata dalla giunta, mentre a Catania si consegna il bene pubblico che servirà a ospitare il tribunale dei minori nella nuova cittadella della giustizia. Viabilità a Palermo. Raddoppio Ponte Corleone via il montaggio della corsia aggiuntiva direzione Trapani durerà 5 giorni. Sono iniziate le operazioni di montaggio dell'impalcato del Ponte Corleone, seconda corsia direzione Trapani. Si tratta della parte più delicata e complessa dei lavori. Cambiamo argomento. Lite in famiglia. Muore un uomo a Sferacavallo, frazione balneare di Palermo. La vittima schiacciato dal cognato. L'uomo era andato a casa della sorella. Sarebbe nata una discussione tra cognati e uno dei due è morto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Forse la vittima nel corso della lite è stata sovrastata dal cognato molto più pesante di margarini. L'indifferenza sotto l'ombrellone ad Avola. Muore in spiaggia ma la vita balneare prosegue. La linea di demarcazione tra tragedia assoluta e l'ordinaria routine delle vacanze estive si è ridotta allo spessore millimetrico di un telo sanitario. Una donna si era recata sul litorale per cercare un momento di ristoro dalla morsa opprimente della colura torrida che sta investendo la Sicilia, un rito comune, identico a quello di centinaia di altri bagnanti. Nel volgere di pochi istanti, tuttavia, la normalità si è spezzata, un malore improvviso e violento l'ha colta sul bagnasciuga, stroncando la sua esistenza in pochissimi minuti. Inutili si sono rivelati tempestivi e disperati tentativi di rianimazione cardiopolmonare messi in atto dal personale medico del 118. A Catania, gioco illegale, maxi multa da oltre 300.000 euro al gestore di un circolo privato catanese. La polizia ha identificato anche le persone presenti nel locale di San Cristoforo. Alcuni frequentatori sono risultati non iscritti nel registro soci dell'associazione. Voltiamo pagina. Eccoci in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo, con The Dance Festival, una notte di hit dance. Siamo in piazza Sant'Antonio. Le hit che hanno segnato piste, radio e notti d'estate tornano in piazza con un evento in programma alle 22. A Monte Rosso Almo, nel Ragusano, il concerto costruito attorno al repertorio dance è più riconoscibile tra anni 90 e 2000. L'ingresso naturalmente è libero. Cambiamo tema, questa volta ci occupiamo di teatro con Toni Servillo a Gibellina che apre con Qui la vita non è altrove. Le parole di Sciascia e Pirandello affidate alla bella voce di Servillo apriranno oggi al Vaglio di Stefano una delle serate più dense delle Orestiadi 2026. Alle 19:30 si inaugura Qui la vita non è altrove, installazione firmata da Roberto Andò e Mimmo Paladino, primo movimento pubblico di un appuntamento che nello stesso luogo 2 ore dopo proseguirà con Diario senza date. Concludiamo con un appuntamento musicale che ci porta a Montevago con la splendida voce di Mario Venuti, concerto tra le rovine. Per questa sera Mario Venuti sarà ai ruderi della Chiesa Madre di Montevago in provincia di Agrigento per un concerto in solo. L'appuntamento porta nel cuore del Belice una formula essenziale costruita sulla presenza scenica del cantautore catanese e sulla forza delle sue canzoni in un luogo che in Sicilia conserva un valore simbolico netto. Ed era l'ultima notizia per quanto concerne la parte finale del nostro GR dedicata agli eventi in Sicilia. A cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buon sabato.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè, con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo, la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un cordiale saluto dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 11 luglio. Torna la fiaccolata per Paolo Borsellino. A 34 anni dalla strage, la manifestazione ne compie 30. Domani tornerà a illuminarsi nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Quest'anno la città di Palermo celebrerà la tradizionale fiaccolata raggiungendo un traguardo particolarmente significativo, il 30° anniversario dalla sua nascita, avvenuta, ricordiamo, nel 1996, pochi anni dopo la strage di via D'Amelio. Il concentramento è previsto domani, domenica, alle ore 20 in piazza Vittorio Veneto. Da lì partirà il corteo silenzioso che, come ogni anno, attraverserà Palermo fino a raggiungere via D'Amelio, luogo del sacrificio di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta. Ciclone R. Schifani a Porto Palo. Lavori ultimati prima del previsto. Porto ripristinato. Ripristinata la funzionalità del porto peschereccio di Porto Palo di Capopassero. Buona notizia che arriva dal Siracusano dopo i danni causati dal ciclone R lo scorso gennaio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente della regione siciliana durante il sopralluogo, Renato Schifani.
3: Io ho sempre creduto nella realtà, per esempio, dei sindaci, delle prefetture, e la conferma è venuta dal gioco di squadra che siamo riusciti a realizzare. La testimonianza odierna è che questi lavori verranno definiti 2 mesi prima della scadenza. La previsione era settembre, invece a luglio verranno completati e rimessi in circolo di utilizzazione a favore della marineria. Devo dire, siamo stati colpiti da questo grande ciclone inatteso. Questa è testimonianza che l'ecosistema è cambiato. Quindi occorre pensare in altra metodologia per difendere i porti, per difendere i comuni magari che danno sulle coste e che quindi sono messi a repentaglio da eventuali mareggiate che non conoscevamo fino a gennaio di quest'anno. Devo dire, a giorni verrà resa operativa questa nuova banchina. Dimostriamo anche all'opinione pubblica di potersi fidare delle istituzioni, perché le istituzioni devono e saranno sempre un presidio a tutela della trasparenza da un lato proprio amministrativa.
2: Riprendiamo la linea studio e cambiamo argomento. Telefona ai carabinieri a Scordia annunciando l'omicidio dell'ex, poi va in stazione, aggredisce i militari, viene arrestato. L'uomo ha spiegato ai militari di essersi spostato da Lentini a Scordia con il preciso scopo di uccidere l'ex moglie, motivando il gesto con il mancato assenso di quest'ultima a fargli vedere la figlia. Trasferiamoci in provincia di Caltanissetta, a Gela. Rapina da 200.000 euro. Spunta una complice a Catania. Recuperato oltre 1 chilo d'oro. Decisive le telefonate partite da un centro estetico etneo per studiare i movimenti della vittima. La polizia ha stretto il cerchio intorno ai 3 indagati e ritrova gran parte del bottino da 200.000 euro nascosto in un casolare di campagna. A Catania, cocaina e bilancino in casa, arrestato 33enne nel quartiere Pigno. L'arrestato, residente a Enna ma di fatto domiciliato nel capoluogo etneo, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Concludiamo con lo spazio che noi dedichiamo, come di consueto, agli eventi in Sicilia. Iniziamo con l'infiorata di Castello Umberto. 2 giorni tra fiori, folk e live. Siamo in provincia di Messina. Nel cuore dei Nebrodi torna un appuntamento che mette insieme tradizione di paese e spettacolo dal vivo. L'infiorata di Castello Umberto, che si svolgerà in piazza 14 novembre da sabato 11 luglio da oggi fino a domani domenica 12 luglio, con un programma concentrato in 2 giornate costruito come una festa pubblica aperta alla comunità. Ma non è tutto, concludiamo la grande con I Love 8 Years con Sabrina Salerno allo show Event dell'estate. Siamo all'Esagono Beach Club di Aci Castello in provincia di Catania. Questa sera, a partire dalle ore 21, il format propone un racconto spettacolare di un decennio che ha segnato musica, costume e immaginario collettivo. On stage Sabrina Salerno dal vivo. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:30 con inizio spettacolo alle ore 21. E con quest'ultima nota informativa si conclude l'edizione di oggi sabato 11 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A voi tutti buona estate, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon fine settimana dalla redazione regionale. In studio Filippo Virzì, edizione di sabato 11 luglio. In apertura, notizia che riguarda la regione siciliana. Approvata in giunta la legge che ridisegna il rendiconto 2021. La norma ora va all'AS. Gli uffici dell'amministrazione regionale hanno proceduto alla redazione del rendiconto 2021 tenendo conto degli effetti derivanti dal disegno di legge di approvazione del rendiconto generale 2020. Procediamo con la politica. Un sindaco e 20 comitati per futuro nazionale nel Palermitano. Il primo cittadino di Elimena va con Vannacci. Giuseppe Scrivano comunica la sua scelta e annuncia che lo seguiranno in tanti, dando notizia della costituzione di 20 comitati in provincia di Palermo. Legalità e giustizia. A Palermo nasce osservatorio sulle vittime della mafia. A Catania un nuovo tribunale dei minori in un bene pubblico. L'osservatorio viene istituito con una legge approvata dalla giunta, mentre a Catania si consegna il bene pubblico che servirà a ospitare il tribunale dei minori nella nuova cittadella della giustizia. Viabilità a Palermo. Raddoppio ponte Corleone. Via al montaggio della corsia aggiuntiva direzione Trapani. Durerà 5 giorni. Sono iniziate le operazioni di montaggio dell'impalcato del ponte Corleone, seconda corsia direzione Trapani. Si tratta della parte più delicata e complessa dei lavori. Cambiamo argomento. Lite in famiglia. Muore un uomo a Sferacavallo, frazione balneare di Palermo. La vittima schiacciato dal cognato. L'uomo era andato a casa della sorella. Sarebbe nata una discussione tra cognati e uno dei due è morto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Forse la vittima nel corso della lite è stata sovrastata dal cognato molto più pesante di margarini. L'indifferenza sotto l'ombrellone ad Avola. Muore in spiaggia ma la vita balneare prosegue. La linea di demarcazione tra tragedia assoluta e l'ordinaria routine delle vacanze estive si è ridotta allo spessore millimetrico di un telo sanitario. Una donna si era recata sul litorale per cercare un momento di ristoro dalla morsa opprimente della colura torrida che sta investendo la Sicilia. Un rito comune, identico a quello di centinaia di altri bagnanti. Nel volgere di pochi istanti tuttavia la normalità si è spezzata, un malore improvviso e violento l'ha colta sul bagnasciuga, stroncando la sua esistenza in pochissimi minuti. Inutili si sono rivelati tempestivi e disperati tentativi di rianimazione cardiopolmonare messi in atto dal personale medico del 118. A Catania gioco illegale, maxi multa da oltre 300.000 euro al gestore di un circolo privato catanese. La polizia ha identificato anche le persone presenti nel locale di San Cristoforo. Alcuni frequentatori sono risultati non iscritti nel registro soci dell'associazione. Voltiamo pagina. Eccoci in provincia di Ragusa, Monterosso Almo con The Dance Festival, una notte di hit dance. Siamo in piazza Sant'Antonio. Le hit che hanno segnato piste, radio e notti d'estate tornano in piazza con un evento in programma alle 22. A Monterosso Almo, nel Ragusano, il concerto è costruito attorno al repertorio dance è più riconoscibile tra anni 90 e 2000. L'ingresso, naturalmente, è libero. Cambiamo tema, questa volta ci occupiamo di teatro con Toni Servillo a Gibellina che apre con Qui la vita non è altrove. Le parole di Sciascia e Pirandello affidate alla bella voce di Servillo apriranno oggi al Baglio di Stefano, una delle serate più dense delle Orestia di 2026. Alle 19.30 si inaugura Qui la vita non è altrove, installazione firmata da Roberto Andò e Mimmo Paladino, primo movimento pubblico di un appuntamento che nello stesso luogo due ore dopo proseguirà con Diario senza date. Concludiamo con un appuntamento musicale che ci porta a Montevago con la splendida voce di Mario Venuti, concerto tra le rovine. Per questa sera Mario Venuti sarà ai ruderi della chiesa madre di Montevago in provincia di Agrigento per un concerto in solo. L'appuntamento porta nel cuore del Belice una formula essenziale costruita sulla presenza scenica del cantautore catanese, sulla forza delle sue canzoni in un luogo che in Sicilia conserva un valore simbolico netto. Ed era l'ultima notizia per quanto concerne la parte finale del nostro GR dedicata agli eventi in Sicilia. Cilia a cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buon sabato.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
23: Il gelataio!
22: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
24: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
27: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito. Radio

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 11.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
23: Il gelataio!
22: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati al momento non risultano italiani coinvolti. Sport, Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quali, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
3: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
4: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi duranno anche 4 mesi, e chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, 2 farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
3: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: e rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
22: Il gelataio!
21: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
23: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
24: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Vintage di DJ's Radio NTV.
1: Puntuali come il 101 sulla linea di Palermo. Iniziamo
0: che passa continuamente.
1: Sì.
0: E allora, finalmente l'estate. Ma veramente qualcuno si lamenta perché c'è un po' troppo caldo, va bene? E allora, In Zaire, che ti dice niente questa...
1: Come no? Era il 1976 e tutti canticchiavamo questo...
0: E ballavamo anche con...
1: Johnny Wakelin.
0: Esatto. Ciao.

0: E questa è una canzone che ci porta mentalmente indietro nel tempo, però è attuale.
1: È molto molto attuale.
0: Ma sembrerebbe quasi anni 60.
1: Anni 60, anni, sì, anni fine anni 60. Teddy Swims con Lose Control.

0: bello venire in radio, perché quando tu vieni a registrare apprendi tantissime cose, anche delle cose da birbanti
1: che non si,
0: possono nemmeno dire citare, è vero. Allora, noi oggi abbiamo deciso insieme di selezionare una clip dei Maroon 5, vero Enzo?
1: Certo, i Maroon 5 non possono mancare da questi nostri appuntamenti, e infatti sono quasi sempre presenti. Oggi li sentiamo.

0: Lui lo chiama Neio, io lo chiamo Neio.
1: Neio, ma non è una Neia, è bravo comunque. Recap è la traccia, la vediamo e l'ascoltiamo in versione remix quest'oggi a Vintage.

0: loro sono molto conosciuti, molto,
1: soprattutto per Sunshine Reggae.
0: E anche per quel video, quella clip, quando erano attaccati a un aereo, poi se facciamo un paracadutismo, ti ricordi?
1: E stavolta li ascoltiamo con Groovy Sunshine.

0: Enzo Marchese, Pino Antonio Passante, insieme per Group Line, la pagina, cliccate mi piace, tutti gli avvisi e le informazioni al riguardo di questa striscia che si chiama Vintage DJ Radio NTV.
1: Allora, intanto parliamo di una colonna sonora che racchiude tantissimi artisti. Loro in particolare, in questo caso, sono gli amici di Miami Vice. Ve li ricordate sicuramente.
0: Eldebar, insieme per... You Well It Well.
1: Well It Well.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

lei è un gran pezzo di patata. E allora sì, Hayley Steinfeld con Rock Bottom featuring DNCA.

0: E ai tempi nostri, caro Enzo, quando ascoltavamo una traccia così bella, c'era con una cantante così bella, c'era veramente da buttare voci.
1: E allora, a questo punto arriva Russ Ballard con
0: Voices.

0: E quando mettiamo questa traccia musicale
1: non si può fare a meno di parlare delle mie vacanze.
0: Devo ricordare le vacanze, il tempo è quello buono,
1: vacanze in Spagna.
0: Dobbiamo andare, dobbiamo partire, ma in Spagna quest'anno?
1: No, purtroppo no, però mi organizzo qui in Sicilia.
0: Ci organizziamo
1: Maxi Priest
0: con Close to You.

0: non è Backstreet che conosciamo noi,
1: non è l'originale,
0: però ci assomiglia un po'.
1: Anche questa è una bella versione
0: affidata agli Undercover.

0: E per concludere vi diamo appuntamento alla prossima puntata, poi ci organizzeremo anche per le ferie quest'anno, per trascorrere in serenità, in tranquillità, magari con un pizzico di fresco, un po' di frescura.
1: Ok, allora è tutto per oggi, per questa settimana. Da Enzo Marchese e Pier Antonio Passante, ciao.

0: Sono le 15 e 6 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Sport Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce

A volte la vera forza sta nel togliere, non nell'aggiungere, nel semplificare, non nel riempire, nel lasciare spazio invece di occupare tutto, perché è proprio lì, in quello spazio, che nasce qualcosa di vero. E oggi facciamo proprio questo viaggio insieme, un viaggio che parte da una cosa semplice, ma che semplice non è. Capiamo come una scala fatta di solo 5 note può diventare uno strumento potentissimo per chi canta, per chi suona, ma anche per chi semplicemente sente. Perché non serve essere musicisti per capire quando qualcosa ci arriva, e quando ci arriva lo sentiamo. Poi ci fermiamo un attimo perché fermiamo

su Nuovi Emergenti. Sono Army Joy. Iniziamo subito questo argomento, quindi imparare e conoscere la scala pentatonica. Uno! Imparare e conoscere la scala pentatonica significa conoscere una scala composta da 5 note. Il nome viene proprio da penta, cioè 5. Il consiglio è non vederla come una cosa complicata, ma come una piccola mappa musicale che ci aiuterà a muoverci dentro una canzone senza perderci. È miracolosa. 2. Imparare tutto ciò che c'è da conoscere sulla scala pentatonica. Non è

universale, qualcosa che l'orecchio umano riconosce quasi naturalmente. Tre! Un esempio semplice è la pentatonica minore di La, cioè La, Do, Re, Mi, Sol. Sono cinque note facili da ricordare e molto usate nel blues, nel rock, nel pop e nell'improvvisazione. Prova infatti a cantarle lentamente, poi cambia l'ordine. Non

0: conoscere la scala pentatonica non serve solo ai chitarristi o ai musicisti esperti, serve anche ai cantanti, soprattutto perché allena l'orecchio, l'intonazione, fraseggio e creatività. Infatti il consiglio è non cercare subito di fare cose difficili, cerca prima una piccola melodia che ti possa emozionare. E adesso c'è Human con la sua canzone Screenshot. E poi c'è Francesco Pintus che ci fa ascoltare Mare in piena. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

0: su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e adesso condividiamo le 5 curiosità, quindi rimani con me. Lo sapevi che... 1. Il silenzio non è vuoto, è uno strumento. Consiglio infatti, prendiamoci momenti di pausa vera, senza rumore, senza distrazioni. È proprio nel silenzio che il cervello collega idee nuove. Per questo le intuizioni arrivano quando stacchiamo letteralmente. 2. Lo sapevi che in un mondo che urla vince chi sa fermarsi? Infatti non reagire subito a tutto, quindi il fermarci, ci dà potere. Chi sa restare calmo prende decisioni migliori rispetto a chi reagisce d'impulso. 3. Arrendersi è l'unico modo sicuro per perdere. Infatti il consiglio è continuare anche quando non è il momento perfetto, perché il momento perfetto sappiamo benissimo che non esiste. Infatti la maggior parte dei successi arriva proprio dopo tentativi falliti che nessuno vede. 4. Lo sapevi che in quello in cui credi diventi? Quindi controlla i tuoi pensieri, perché diventano azioni e poi realtà. Il cervello non distingue sempre tra immaginazione e realtà. Per questo la mentalità cambia davvero i risultati. 5. Il vero potere è il controllo di sé. Consiglio, non lasciare che gli altri decidano il tuo umore, perché appunto quando reagisci a qualcuno gli stai dando potere su di te. Quando resti stabile rimani libero. E adesso ci ascoltiamo Rivers con la sua canzone Resta, A cena da me. E poi c'è Ciarcia che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anima. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai a-

0: Sportivi Emergenti. Un programma diretto e condotto da Harley Jones.
1: E allora, eccoci qua su Nuovi Emergenti. Fermiamoci un attimo insieme, perché ho

0: sembrano due mondi diversi, ma in realtà fanno la stessa cosa. Ci insegnano a togliere, perché la pentatonica funziona proprio così, non aggiunge, elimina il superfluo, mettiamola così, passatemi questo termine. Ci lascia solo quello che serve davvero. E nella vita è uguale: quando togliamo il rumore capiamo meglio, quando non reagiamo subito vediamo più chiaro, e quando non cerchiamo di dimostrare iniziamo a esserci. E questa è una cosa potentissima, perché oggi siamo abituati a riempire tutto, le canzoni, le giornate, i pensieri, come se il valore fosse nella quantità, ma non è così. Il valore sta nella scelta. E proprio per questo, ragazzi, vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso proseguiamo questo viaggio con Paolo Martini, che ci fa ascoltare Come i Lego. E poi c'è Wasabi con la sua canzone Polaroid. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

nell'immediato, ma non dimentica mai. La sua audacia è silenziosa, aspetta, osserva e quando meno te lo aspetti ti fa capire tutto con una freddezza disarmante. Al quarto posto troviamo la Vergine, che non urla ma analizza. Se deve vendicarsi lo fa in modo intelligente, preciso, quasi chirurgico. Non è ribelle per natura, ma se perde la fiducia diventa una stratega. Terzo posto troviamo il Capricorno. Non perde tempo con drammi inutili. Se lo tradisci non si vendica subito, ti supera nella vita. È quella è la sua vera vendetta. Audace? Sì, ma con obiettivo, quindi fredda e calcolata. Al secondo posto, qui iniziamo a giocare seriamente, troviamo lo Scorpione. È intenso, profondo e sì,

Assolutamente. Al primo posto dei Winner Is troviamo l'Ariete, che non aspetta, non pianifica, esplode. È il più audace e ribelle di tutti. Se c'è da reagire, lo fa subito, senza filtri. Più che altro impulsivo, ma quando parte è una tempesta. Quindi ribellione massima. E adesso ci ascoltiamo 14.

aspetta, o quello che cresce, perché alla fine non è la musica, non è il segno, non è la situazione, è la risposta che scegliamo di dare. E forse il vero livello non è fare di più, è diventare più consapevole di quello che facciamo. Io vi lascio con questo, quindi non servono mille note per emozionarci, non servono

0: mandarci ancora la vostra musica, le vostre canzoni all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com, tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione e io, insomma, sceglieremo le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci salutiamo con questo viaggio insieme a Leone Romani e la sua canzone Boreale. E poi c'è Alessandro Fiore che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Come quando fuori piove. Tutto questo qui sempre su Nuovi Emergenti. Un bacione grandissimo da Arly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quali, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
3: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
4: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, e chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, 2 farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
3: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
21: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
21: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
22: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
25: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
26: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter.
1: Sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 17.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
0: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Alle selezioni musicali, Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Sport Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev. Parola all'azzurro.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 19:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora a La Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quali, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina, a Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
3: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
4: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, e chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, 2 farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
3: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP, la prevenzione per i soggetti a rischio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì. In esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: No stress, no limits,
6: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
7: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
8: Radio Reporter 98.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: Sono le 20.
12: Radio Reporter Notizie.
13: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
16: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
20: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
19: con Marco Testoni.
21: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
19: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
21: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
19: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
21: Questo è il 24esimo.
19: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi. Ahimè, il tastierista, perché non c'è più
21: il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
19: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
21: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73. quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera, quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco dal titolo Splat perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te, dall'insetto.
19: Beh, a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no, una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
21: Arrogant Boy.

0: volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Misuraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto sia negli arrangiamenti sia poi di voce una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo: Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: a Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitella e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi come al solito ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i nastri d'argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: C'era un flauto dolce finto e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chomé. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatemi dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo.
3: Grazie.
1: Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti, e per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio e Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo, e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash, una band nord-irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola I'm That Shame, nella versione di Van Morrison.

In That Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What? Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
14: Acquista i biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono
21: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
29: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Reporter, Reporter. Solo la musica. Radio Reporter, i grandi artisti. Radio Reporter.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pay Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato a successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano di Counting Crows. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Soft, sweet and slow.
1: Sono le due. Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.